0: സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യം ഒക്കെ ചിരുനാമ ക്യൂർവെൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ പവൻ, ഡയബറ്റിക് കെയറിലോ ഡോക്ടർ സുമന, റേഡിയോളജിയിലോ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര, അനസ്തീഷ്യാലോ ഡോക്ടർ മാധവിലത, ഡോക്ടർ സമ്രാട്ട്. ആധുനിക ലാബ്, ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ, അൾട്രാസൗണ്ട്, 24/7 എമർജൻസി സേവലു. ക്യൂർവെൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, MGM ദഗ്ഗര, ശ്രീനിവാസ കോളനി, വരങ്കൽ. ഫോൺ നമ്പർ 7032812241.
1: ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ 103.5 మెగాహెర్ట్స్ పై శ్రోతలు, చిత్రసీమలు ఎస్ జానకి పడిన కొన్ని చిత్రగీతాలు వింటున్నారు. ఇప్పుడు వినండి, జగదేక వీరుడు, అతిలోక సుందరి. ఈ చిత్రం కోసం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో కలిసి పాడిన పాట. వేటూరి గీతానికి ఇళయరాజా సంగీతం.